0: poi mo in fufurufo, no?
1: Come no, sa che sta il Big Circo! E la Immortale Stejanas.